0: Sphere Radio.
1: Sha la la la la la. Sphere Radio.
2: Sphere Radio.
3: Sphere Radio.
4: Je crois que c'est Sphere Radio.
1: Listening to Sphere Radio.